0: Radio.
1: Guau, wow, ho bisogno di uno stasso, la che vuole, completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho